0: Argentina nel senso stesso, ci potessimo in un cinema di Caracol con la Cina se riuscire in Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, ragazzi, a te, vai, vai.
1: Pirates Radio, Alternative Rock und Pop Nonstop. Alternative Rock und